0: ukhuzile.
1: Abaya khomayile. Basilethele isokhomayile corona mina.
0: Yenyovi. No. Angeke isokhomayile le corona yini. Bathi sizazulipheka le piano. Le corona sizoyimisa kancane. Sizoyiwasha nge sanitizer minor.